0: Peu importe, Zazie sur RCFM.
1: Pourquoi la MAF?
2: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
3: Comment? Vous pouvez répéter?
2: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
3: Merci, mais j'entends très bien. Je ne savais pas que MAF assure aussi ma santé.
2: Oui, et en ce moment, il y a moins 20% sur...
3: Je vous ai dit que j'étais pas sourd.
4: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
2: Conditions sur maf.fr.
5: Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival du 22 au 24 janvier prochain à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Pour sa 6e édition, préparez-vous encore à vivre des créations inédites. Hommage à Jean-Jacques Goldman par Ben Mazuet. Rencontre exceptionnelle entre Clara Isée, l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France. Création autour de Brassens par la rappeuse Dezelle. Carte blanche à Adèle Castillon. Découvrez aussi Houston 13, Mona Gouba, Youssef Swatz, Édouard Biel et bien d'autres artistes. En partenariat avec le Crédit Mutuel, l'ADAMI et la SACEM.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: L'horoscope de ce vendredi, Catherine Viguier, les trois signes de feu mènent la danse.
8: Les lions, les sagittaires et les béliers. Alors bélier, quelque chose vous dépayse avec pour certains un déplacement prévu. Taureau, et si vous preniez le temps de faire le point sur ce qui vous noue de l'intérieur. Gémeaux, vous demandez à une personne aimée de préserver votre liberté. Cancer, un rendez-vous médecin ou bien encore un gros travail à assumer, allez courage. Lion, vous prenez conscience à quel point on vous apprécie, une personne en particulier. Vierge, vous essayez de convaincre, de prouver que vous avez raison. Balance, l'une de vos conversations porte ses fruits et vous êtes ravi. Scorpion, il est question de votre argent et des moyens pour mieux vivre. Sagittaire, bon, ça va plutôt bien, une sorte de trêve en cette période parfois délicate. Capricorne, n'attendez pas de choses concrètes, ce sera plus motivant dès ce soir. Verseau, la journée est ô combien stimulante, elle vous donne envie d'aller plus loin. Poisson, ce ne sera pas simple, mais justement, profitez-en pour relever le défi. Et pour nous tous, il y a de la joie quelque part.
0: Merci Catherine Viguier et à demain, nous parlerons de nos animaux de compagnie tout à l'heure à 9h05 avec Mickaël Andrienne dans les experts. On va parler notamment des maladies, de ce qui peut leur arriver en cette saison, notamment cet automne. Toutes vos questions 04 95 32 22 22 avec Julien Guérini, vétérinaire, qui répondra aux questions donc de Mickaël Andrienne et des vôtres dès 9h05.
7: Ici matin en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici matin,
7: Christophe Zagaï.
0: Salut à tous, Thierry Ingrazia, Bide Segonoï, Nanterchi FM, Messi Mouissam, Messina Nour, écoute tout Tiochri Ridro, et auteur et quarto Nour, et Benintez, où je trouve Rome, Nerebarlerem, ou Zerogua, Trentagink, et Trentaoui, Bintioui, Bintioui, Epo, Benintez, ou La Tolida, Incour, Siga, Cou, Roland Frias, salut.
9: Salut, Christophe, salut. Salut,
0: Mouchtaman.
9: Informe, comme est beau, hein,
0: bon, comme est simple. À ce tour, Chira Dundira, Benintez, ou Fabrice Fenouillère, hein, qui sera Fioncamé, Sina, autour et préparé Thierry Drouille, Azabed et l'éphémère de Djougueré Mouissa Medino Barsou autour et Menouin Tijink et Père Binche un bel ou sportel ou Azok et Bouli des sous sportel ou Roland ou sportel ou Abinche et Nouguadro di Avir et di Bourtiwe tu qui Princi bia Staman et Cesare Mouindiret tra des jours et en des jours et cou Dominique Landron qui sera sobre abiatsa donc et poere de Binche un bel ou sportel ou coupare ti Broudou ti Louchri Artigian i Produtor et sera à autour et Menouin Jinque se Bodyuga de Gunoi et Kudunque au programme à Bonne Madinade Sosayoremitsu. Et bien, Redrouem, ou donc, Roland Pernoudizial, et c'est Brinchi, beaucoup, Stinchan, Justanote, Inaren.
9: A distrutto la grande barte d'un bâtiment agricolo, ou vogue partout, du berço nord et mezzo, in de un stazzo di circa 100 metri quadrati, distrutto a 80%, secondo i spini voghi di Cismonte, sosta di rugiali di dino, materiale agricolo, e circa 300 metri cubi di veno, l'incendio è stato spinto, berço 4 ore e quarto stamane, un c'è stato nisu ferito.
0: Sempre in balagna e rivinto tuet ridima ti abrujadi.
9: E corso vogo da mezz'ora non ta strava di l'aeroporto di Galvi, sono stati distrutti da eviare un bengalo di 50 metri quadrati, un canile bio di tutti e due e quattro veicoli. Au più forte dell'intervenzione sono stati mossi un centro di personali con l'appoggio di mezzi aerei. O vogo è stato ammaestrato e risera. O traffico aereo è interrotto dopo mezz'ora in Santa Gadalina a Ribia come a circolazione nella strada dipartimentale 81.
0: Il debito a un peggioramento di Asichi a Via Orientale Bassa in situazione di crisi.
9: Il comitato di risorse in acqua ad ogni due in Bastia punta una nuova degradazione, 78% di eval de Gurade sono sotto la media e riserve di l'ufficio idraulico non sono più riempite che a 27%, in Via Orientale fa la nuova riserva a 20%, in conseguenza sono rinforzate e restrizioni di sospesa all'irrigazione agricola per evigliere che hanno assicurato già a Zora Golta, prossimo comitato il 25 di settembre.
0: In direttore di nuovo Roland Grise di Garburanti in Corsica.
9: Sono sempre sotto pressione i rivenditori indipendenti di beta o scudo tarifario di Total Energy. Sei mesi dopo una prima allerta l'operatore di Oredale Vito denunciano una situazione insupportevole, mettendo in rialzo i mezzi senz'altro di Total Energy, rigusando l'IEA quantunque che uso proprio fornitore Rubi avrebbe semplicemente deciso di un porgli di aiuto. A più lungo andato portavoce di Bonpizzi di Gorsica Sergio Antoniotti un scartamica una regolazione di prezzi divesa in particolare da un deputato di Monte Polandre Colombani.
10: Ci sostiene assai in 2021 il gruppo ha perso assai soldi, in 2026 penso che non ha perso più che in 2021, ma remanto che in 2021 a Reda e so è quasi smarrito di Gorsica e Vito è tenuto. Sicuramente c'è una regolazione, ma ci vorrebbe forse andare a cercare ciò che si basa in tutti i mercati che non sono mica esattamente identificati. Voglio dire che una grande partita di licenza è venuta in corsa e non va mica sempre in stazione. C'è un sistema che si mette in piazza di boi garquani che cresce. All'inizio era per solamente le intraprese che hanno il trasporto, che hanno cuve mese che come stazione, e ora si generalizza un sistema che se vede una cuve in plastica, un fusto d'orio, vi livrano quantità minime a prezzi meno cari che le stazioni. Ci avrebbe messo appena un naso dentro. La regolazione abbiamo detto, nell'isola i pompisti hanno sorrivenuto e conosciuto e già so che lei, un cinema che scappa dunque, e che li ci trovano secondo tanto il petroliero che i pompisti.
9: Sergio Antonio Thierry ha un microfono dell'En Battini in dell'emissione di redazione d'RCFM da Sant'Edorno a Nanta Adela ici RCFM e da sapere che il rapporto di un deputato Colombani nella regolazione di prezzi di carburanti è aspettato per la fine di un mese, da cui attendo malgrado la zerga di provvigionali non è prevista per ora nessun blocchimi di bosi di petrolieri.
0: E in continente i biscaori di umili di ragno hanno piantato l'iso blocchimi dopo a 4 giorni d'azione.
9: E dopo a 6 ore di riunione Erico a ministra di Abesca hanno ottenuto fra altro che usò aiuto per il carburante si è alzato a 35 centimi un litro adattato ogni mese secondo i Gorsi. Il comitato di Abesca e di Gorsi che partecipava a questo movimento mica us indicato per la difesa di Bescaori Gorsi, Joseph Sana denuncia una garnavallata. Il presidente di comitato Gorsu Daniel De Fusco e lui scarta possibilità di no di blocchi medi Bortisulani.
0: E per Roland Indio Gabalo Sporting Club di Ostia scongiura Malazurt in Furiani.
9: Primo punto in casa sta stagione per i Durchini e risera dopo Zoberti da Parida 1-1 contro l'AS Cannes in Liga 3, un risultato che permette all'omi di Laurent Perrelade di riviare da appena e di rassicurare di noi i suoi sostenitori Battisto Mosconi.
11: Un c'è mica luce in un stadio Armand Cesari per la prima volta della stagione lo Sporting una mica verso in Furiani, scorso di parità tra i Turchini e l'AS Cannes di Mathieu Chabert, intrenatore di lo Sporting tra 2019 e 2021. A partita cominciata male come tutte quelle in Furiani sta stagione, l'AS Cannes ha aperto un score con un but magnifico di suo capitano Consalves, ma lo Sporting una mica beura e la sua reazione è buona. 12 minuti dopo questo but, i Durchini rivene in una partita con una realizzazione di Clément Rodriguez, ma era Juan Garnier ad lasciare i suoi compagni a dege dopo un tacolo assassino. I Durchini fa una bella broa e di tenere questo buon tuo onde di contradege e mostra assai belle valore che fa piacere a suo pubblico che ha sciacamanato i suoi giocatori. Obradori a fine di scontro per la prima volta di sta stagione di Lega 3.
9: E prossimo scontro per lo Sporting Club di Oastia sarà sabato 26 settembre al stadio Charletti contro il Barigi 13 Atletico.
0: Ringraziabi Roland Adou m'a parlé di Udin Puetorna qua di Limpuralesque Udie. Staman nulli abbastanza numerosi in Cismont e tra Gabigur su Unione Vassiaccio chi pure nuda due o tre a quad in altro sa facchera usol e tutta a Madina da quanto sarà debula moderado soffirà sino a 40 km all'ora verso a Walagna e un mesiorno di Agur siga pesudo un mesiorno dunque Gatti Udam pu digeremo nanta Unione Vassiaccio e Ugiantro a quad chi sarà l'Udim Puralesque invece a Punante e verso Unione di Burtivecciu e Prubia, sa facera usol su do mezion ou tempo assai a Sulana ou un tuelo fermera moderado e poi d'imperador sempre abbastanza alte per la stagione, sa spetta sina 34 ore gontunque su do mezion in Burtivecciu, farà 31 in Ajaccio, 30 in Bastia sina 28 in Balagna e 26 ore in Cavegorso.
7: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Allez, on reste ensemble sur RCFM et via Stella. Soyez les bienvenus dans un instant. C'est l'écho d'ici. Restez avec nous. Bonne matinée.

0: N'oubliez jamais Joe Cooker, Assetto, Re, Meno de Geo, Re de Ridroi, Subidu, Nostri, Zidelu, Chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi ritroviamo Anton che ci va a Biagia perché parla tre lingue e ci conta come la si va a saberlo.
3: Io parlo parecchie lingue e so inglese, francese e corso. Uso l'inglese di a glassa. Dandi tutta la scuola. Come vorrete lui tutto parlare inglese. Dorte qua a mamma parliamo in francese.
2: Ma allora, come la si va a saberlo?
3: Sai duro. Ara eu banjo que deu mo gerbelo ti da três secciones. Ti ne a mezzo de inglese, o più grande, dopo nanta o lado manca e de o gorso e nanta o lado dritta de o francese. Infatti deu te e morre de chapa, não é? Agora, é barulho de inglês, é parte no indo gorso. É barulho de o gorso, parte no francês. É barulho de inglês, é parte no indo francês e o gorso. É veramente assai de droga, o indo mo gerbelo guia. O mo gerbelo asa, como é... A que persona tu a parlar indo diferente língua.
2: E um polêmica, sa resta guia.
3: Italiano vemo in qui che mi piacerebbe quando sarebbe grande a fare l'Allemagne. E di noi mi piacerebbe a fare spagnolo.
0: Chi ne pensi con i nostri ziduci che parlano dunque parecchie lingue o micro vono di Marie-Elisabeth Ferrandini. Pegu a poc goulès roudi pol le turki d'Uriani, o bol konoi dino ogni orno. Danudaki parlerem ou d'un bel ou vestiwal et d'un bel ou skontr ou isolimondi ki bol tainayat, chou e ki si bassera. Dagu a poc ou da ou inti guatr ou inti zet e izitambre kou l'Irlande ki sara l'honor et ne parlerem ou kou a nostra imbidad a sedevi fidon ki sara konoi bersou set ore binti nantaet chi efem e viastel. Muzik.

0: I don't want all over Texas sur RCFM.
1: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
2: Les 26 et 27 septembre 2026, près de chez vous, participez au Virade de l'Espoir, un événement solidaire de l'association Vaincre la Mucoviscidose.
3: Venez relever des défis ludiques, sportifs et familiaux et profitez d'une ambiance festive avec des concerts, des spectacles et des jeux pour petits et grands. Ensemble, prouvons que l'espoir fait vaincre.
2: Rendez-vous les 26 et 27 septembre partout en France pour vaincre la mucoviscidose. Trouvez la Virade de l'Espoir la plus proche de chez vous sur virade.org.
4: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
5: Ici et matin,
4: Christophe Zagaglia.
0: Arengrazia bidesegunoi soto remezu. Où nous disait les convois Roland Frias et Semouichi Biagua Gris et Diego Burant in Corsica.
6: So sempre sotto pressione i rivenditori indipendenti di beta uscudo tariffario di Total Energia. Sei mesi dopo una prima alerta all'operatore di Uredale Vito denunciano una situazione insupportevole, mettendo in rialzo i mezzi senz'altro di Total Energia, ricusando lié a quantunque chi uso proprio fornitore. Rubi aveva semplicemente deciso di un porgli aiuto a più lungo andato burta oggi di bombe. Pisti Igor, Siga Sergio Antoglioti, un scartamica, una regolazione di prezzi, divisa in particolare da un deputato di Beaumonte, Paul André Colombani.
7: C'è giusto un assai, in 2021 il gruppo ha perso assai soldi, in 2026 penso che l'hanno aperto più che in 2021. Ma veramente che in 2021 arreda esso e quasi smarrito di Corsica, e Vito ha tenuto. Sicuramente c'è una regolazione, ma c'è forse andare a cercare ciò che si basa in tutti i mercati che non sono mica esattamente identificati. Per lui che una grande partita di licenza è in Corsica, non va mica sempre in stazione. C'è un sistema che si mette in piazza di poi Garquani che cresce. All'inizio dirà per solamente le intraprese che hanno i trasporti, che hanno cuve mese che come stazione, e allora si generalizza un sistema che se vede una cuve in plastica, un fusto d'orio, vi livrano quantità minime a prezzi meno cari che stazione. Ci avrebbe messo appena un naso dentro. A regolazione abbiamo detto, nelle isole i pompisti hanno rivenuto e conosciuto e già ciò che è, un cinema che scappa, dunque, e che li ci trovano su conto, tanto il petroliero che i pompisti.
6: Sergio Antoglioti e Riau Migro vengono delle battine delle missioni di redazione da Sante Dorna Nantadella, ici RCFM, e le battine che noi ritroveremo di noi dopo il nostro notiziale di mezz'ora per un'altra missione, il club della presse per voltare l'attualità di settimana scorsa con i nostri confratelli di Stampa Isolana.
0: In continente Biscao Radio Mediterraneo hanno ambientato l'ISO Blu Chimi dopo 4 giorni d'azione.
6: Dopo 6 ore di riunione Erico a Ministra di Abesca hanno ottenuto fra altro che uso aiuto per il carburante si è alzato a 35 centimi un litro adatto ogni mese secondo i Corsi. Il comitato di Ebesche di Corsica partecipava a questo movimento mica us indicato per la difesa di Ebescaori Corsi. Joseph Sana denuncia una garnavalata. Il presidente di comitato Corso Daniel De Fusco è lo scarta possibilità di blocchimi di Borti Zulani.
0: In attualità di noi stincendio stanotte in Arenio
6: ha distrutto una grande parte di un bastimento agricolo, vogo e per tutto verso un'ora e mezzo di un stazzo di circa 100 metri quadrati distrutto a 80% secondo i spigli voghi di Cismonte. Società di Rugiadino, materiale agricolo e circa 300 metri cubi di veno. L'incendio è stato spinto verso 4 ore e quarto stamane e non c'è stato nessun ferito.
0: Sempre in Balagna, un vogo non tascerà e di l'aeroporto di Gal via Maestrado e Risera.
6: Società di di 28 ettari di macchia e corso vogo da mezz'ora. Sono stati istruiti da avviare un bungalow di 50 metri quadrati, un canile bio di tutti e due e quattro veicoli. Al più forte dell'intervenzione sono stati mossi un centro di personale con l'appoggio di mezzi aerei. Il traffico aereo interrotto dopo mezz'ora in Santa Catalina ha ribiato come a circolazione nella strada dipartimentale 81.
0: E di betto a un miglioramento di Asichi, a Biagliorientale e Bas in situazione di crisi.
6: Il comitato di risorse in acqua d'unido eri in basti appunta una nuova degradazione, 78% di eval de gurade sotto media e riserve dell'ufficio idraulico un so più riempiute che a 27%, in piaggia orientale fa la nuova riserva a 20%, in conseguenza so rinforzate restrizioni die sospese all'irrigazione agricole per e viliere che hanno assicurato i già zora colta prossimo comitato 25 di settembre.
0: Trasforma l'energia solare in idrogeno e qua scommessa di corsi gasolio.
6: L'impresa isolana ha inaugurato e rinivoleli a prima unità di produzione di condizionamento di idrogeno rinnovabile di Corsica, installata in corso di un'esplotazione di 45.000 pannelli fotovoltaici, produrrà sino a 20 kg al giorno, durerà per ora all'alba di un liceo marittimo di Ostia, allungando le corsi gasolio e sviluppa energia per i trasporti, l'industria e ripiazza o mazuto nelle centrali elettriche di Corsica.
0: E passiamo a Wallon, aveva la brua e riserva di un Sporting Club di Bastia che ha strappato infine uso primo punto un furiano.
6: Allora che l'isor idro e adege infine di un primo tempo i d'Urchini l'hanno fatto a tenne di Beto alla Escan compiendo a Barida, aperti da Parida 1-1, da chiese Chacamana da iso sostenitori per la prima volta questa stagione di Lega 3 in casa. Prossimo scontro per lo Sporting sarà sabato 26 di settembre in Parigi.
0: E poi Roland e Principia d'Aere a quinta edizione di Ubastia Beer Festival.
6: Da poi ieri e sino a domani si ritrovano Piazza Zanigula, pareti e brasserie gorse e rubè, concorsi, concerti, ateli di brasseria e di gustazione sono previsti come accordi culinari. Oggi spiega Mathieu, uno di benevolenti di un festivale.
8: Avevamo ateli di tastatura di abiera con una sitologa che si chiama Elisabeth Pierre, di una specialista di abiera, ha scritto assai libri davanti, e infatti l'idea di si ritrovare in giro a biera per fare una tastatura di tutti i gusti che possiamo ritrovare in abiera e anche per fare un accordo con la roba da mangiare e a biera, appena come l'idea di accordo vino e roba da mangiare, ma per a biera qui abbiamo assai di brasserie di un mondo e brasserie corse, e infatti lo scopo è di far scoprire la birra, ma questa parte di la birra che c'è poco mondo che conosce.
0: Un'intervista fatta da Clémence Gourdon-Negrini.
6: Un'altra informazione con voi, a Christophe Udempo.
0: E corridono di Udempo Ralle su due mesiorno. Sa fa causò l'estamane d'avertutto, qualcuno lo contunque in Cismonte, forse cuduio tre acquade, ma mica sai, o antuello è debole a moderato, verso a Walagna e non to mesiorno di Agursiga. Sono un mesiorno, volteranno dunque l'acqua di Imporales, che soprattutto in Deugentro, a Gastanic, a Nanto Rione o a Stiaccio. In altro, sa fa che causò le come a Punante e tra Prubia e Portivecchio. Ed imperadure, on scambieranno d'anto, faranno alte per la stagione, farà sulla mesione sino a 34 ore in Portivecchio, sino a 28 in Deugentro e verso Alinco, 31 in Ajaccio, sino a 30 ore in Antorione o Assiaccio e tra 26 e 28 ore tra Ugabigurso e Awalagna. Pesta fine settimana, domani, sabato e domenica, tempo assai assolanato in ogni luogo da ordi mare a montagna, sarà piuttosto debole o anto e un scambieranno d'anto ed imperadure.
4: RCFM.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Seconde partie du forum dans un instant, vous attend au 04 95 32 22 22. Toujours à mes côtés, Camille et Roland. C'est jusqu'à 9h. À tout de suite.

0: Sa decho vinanta RCFM, un outil dialetto in lingua rursa, presentato da Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. A Biagio Orientale, orama in situazione di grisa, di beta o beiurimento di azichia. Allora chi oggi smonte piazza d'oggi è in vigilanza gialla per un temporale, o gomitato di risorse in acqua ad unido e rimbasti appunta una nuova degradazione. 78% di evalde curate sotto media e riserve di l'ufficio idro. Ligusso più riempiute ca 27%, tanto so rinforzate e restrizioni già sospese all'irrigazione agricola per vigliere che hanno assicurato di già su raccolta. Prossimo umidato in Cismonte il 25 di settembre, in Pumonte previsto di va un punto oggi in fin di mattinata. Dell'attualità di nostro incendio stamani in Aregno ha distrutto una grande parte di un stazzo. O vogo è perduto verso un'ora e mezzo in un bastimento di circa 100 metri quadrati, distrutto a 80% secondo i spingivoghi di Cismonte. Sono stati rugiati di nuovo materiale agricolo e circa 300 metri cubi di veno. L'incendio è stato spinto verso 4 ore e quarto stamane e non c'è stato nessun ferito. Sempre in Balagna, o vogo non ta strada di l'aeroporto di Galvi, a maestrado e risera, sono stati rugiati 28 ettari di macchia e corso vogo da mezz'ora, sono stati distrutti da eviare un bungalow di 50 metri quadrati e un canile bio di tutti e due e quattro veicoli. A Ugabidulo sul Giale, Ribi, a Greo, dopo mezz'ora, in 31 agenzia di Ugredi Agricoli di Agorsica, l'impiegati sopponeno a Ubrugge d'abiginamento con la gascia Provence-Côte d'Azur è previsto un scontro in particolare con il presidente di la Commissione di gestione nazionale. E poi un ridro come tutti i venderi con il club della presse per voltare all'attualità di la settimana scorsa con i nostri confratelli di la stampa isolana, emissione da sente dopo il nostro nudiziale di mezz'ora.
0: Ringraziamo Roland, ci ritroviamo un di ciò ripa l'attualità sempre in lingua gorsa in cuvosco.
1: Copiaggi a dopo.
0: A dopo. Il tempo d'oggi in Corsica, in Cismonte, una bella mattinata di sole, anzi di ritrova piano piano qualche nuvolo. In fin di mattinata ritroveremo acqua in un rugione cortinese e nanta olivanti di l'isola. In Pumonte, un risico d'acqua in Cernedia, soprattutto un portivecchiaccio in fin di giornata. Un vento soffierà da ponente certi orti assai forti nella parte estrema di Pumonte. Ritroveremo raffiche sino a 55 km/h in Balagna, in temperature di giorno tra 25 e 28 gradi nanta u bordi mari e sino a 19 gradi montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 10h03 sur RCFM, bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être à l'écoute de nos programmes. Stéphane Casalong réalise cette émission, Patricia est au 04 95 32 22 22, c'est le bout du fil, c'est pour rejoindre la radio si vous voulez nous contacter. Et c'est Arthur Solinas derrière ce micro, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et nous profiterons de cette heure pour retrouver d'ici quelques instants Dominique Landron dans nos Durandologne. On sera du côté de Porto-Vecchio pour le festival Piazza Uvilmo et on sera avec, je crois, des invités de grande qualité. Juste avant, nous aurons le plaisir aussi de recevoir Philippe Perrault qui nous présentera donc ce festival Spiritus Acro qui va se dérouler demain du côté de l'église Saint-Roch à Ajaccio. Et juste avant, un peu de musique avec Stevie Wonder.

0: Confinaisan, Tchardiloun, allez, Obrimon, à Intervan, à Passaoud, et Giuseppe, Giuseppe, bonjour, nous.
1: Manca, vi saluto, sono d'orto.
0: Ah, allora.
1: No, non ci mica parla d'orto, faccia cantare una canzone. No, e ci vuole i porri, i pomidori, oh, po, mi sorte l'upellocci. Oggi vi canto una canzone.
0: Ah, lì, allora, con piacere.
1: Che, oggi manca, già più c'è lunga, non c'è mica come più isi.
0: No. Andate buon, oui. Allora, stiamo a sentire a Giuseppe e a sua canzone.

0: Ben félicitations, nous m'a déjà tout bien. Qu'est-ce que ça dit soyez ma bréverie de gon rivega notre joventù di di ristorie.
1: Ah oui, certe canzoni ristorie.
0: Ah, so bella. Ho
1: usumere o a joventù.
0: Ah, a joventù è bella,
1: Ma come la riesci a cantare? Boh, ho io anche quanto mi date non t'ha vinti.
0: Non t'ha vinti, 21. Ah, yeah. No, no. E poi, prima, già, mi piace una canzone, l'avete cantata, una canzone ai ristori e una dei mo breverite. Donc, così, sono obbligato a darvi 21, mica sotto.
1: Bon, allora, luni.
0: Allora, la prossima volta, se lui arriva la nostra gioventù, poi radio un cugulà sino a 21.
1: Allez, aspettiamo
0: a ringraziarvi così bella maniera per aprire l'emissione. Donc Giuseppe e sa canzone di Gian Piero Ristori, che saluto con rispetto e amicizia. Aspettiamo se qualche sia di gente che canta rivega la nostra gioventù così allora avrei di 21 intanto Gian Paolo Boletti con un filo in melodia e Pia de Barola 04 95 38 28 28. Aspettiamo sappia che è l'ultima comunque di la settimana che dopo durante 2 anni si muovrivi più di questa mi ne ho la settimana che bene bon sarete con Arthur Solinas allora per passare un aston di un momento insieme aspetto 04 95 38 28 28.

0: Così bella sa canzone in un filo e melodia con Gian Paolo Boletti. Allora, prima andiamo in Aliria, c'è Martino, dove saremo a Barad e a Lada. Martino, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi, salute.
1: Voglio contare una storia, stamani mi sono rizzato e mi ho avuto a rama di chiamare, mi sono detto e dopo mezz'ora c'è la radio.
0: Ah d'accordo, prima di bio caffè ho avuto a rama di telefonare l'emissione.
1: Così.
0: Tra il caffè e azale e wagno.
1: Ecco.
0: D'accordo.
1: E poi mi è caduto qualche strato mentre stamattina e ho perso sta rama. Bon. E ascoltando un nostro amico di Zeppo
0: è buttato
1: ecco non mi sono detto ma ci siamo compi comunque
0: no ma poi quanta bella passione quella che è importante o più importante si va a piacere e ci va a piacere noi a tempo
1: quanta
0: di mica voi oh, chi cantate no?
1: Ma
0: per piacere. A voi si vuole francare. È da bevo che mi comando qualcosa, no? Se voi ci volete fare piacere, questa ci faccia piacere all'occasione. Non dite.
1: E poi sono fortunato, conosco due persone, quella che l'ha cantato e quello che l'ha scritto.
0: Ah, conoscete la storia? Beh, così allora siete fortunati in vero.
1: Bon, riveniamo al soggetto che voglio parlare stamane, che aveva in capo. Come sapete, la nostra lingua, la lingua grossa è ricca e poi passando per qualche viura c'è sempre una mica a parola come bon. Sono sempre in traccio di fare un paragone tra il francese e il gorso, mi scuserebbe, ma...
0: No, ma perché...
1: È vero che parlando 30 anni francese, io sempre qui in capo.
0: È normale, l'avevamo tutto il francese in capo.
1: Forse mica tutti,
0: ma a 95%,
1: Ecco. E poi mi sono messo da voi qualche anno a leggere qualche libro, dopo mai andato a scuola, ma ho di paura a leggere.
0: Ma questo è un fenomeno che si basa con delle Bibbia di Bacione e qualcosa, tanto leggi di Nantes, è normale.
1: È vero. E se posso dire così, sono cascato in una parola che mi ha fatto riflettere appena. A frase Zana mi ricordo più, ma è piccole parole, Stomo ha fatto Zoio, scusatemi, e Stomo ha fatto Zoio su Violo.
0: Penso di Gabi che si è piaduto d'affetto per succedere e è diventato berrello quasi un fiore, questa è l'idea.
1: Se vuoi volete la storia tratta di un non so se esiste la parola un'adozione una o va tutto da adottare un cidillo.
0: Non so mica d'altronde come si dice adozione, ma se qualche sia ci può dare un...
1: Giusto per di qui che ha cercato, perché quando l'ha letto questa frase, mi sono detto, ho capito l'uso, ma mi sono domandato a la stessa cosa che vuol dire.
0: Che puoi fare una bella frase dicendo stile l'ha riconosciuto come un moviolo o allora adulta sarà forse adulta mi posso mica io non la conosco mica dunque
1: c'è la parola adulta che viene del ladino adottare
0: avevamo un nostro
1: adozione non esiste mica.
0: Allora, dopo piuttosto che di adottazione, forse
1: adottazione,
0: allora un adotto può essere un adotto, no? Un'adozione può essere un adotto. Non so mica, rivletto così, l'amponadiamo ne brovite, ma rivletti mon sam, ben rubiagé. No, francamente, gusti, fora di, bon, se bom idea che adotta esiste, può essere che, forse che, un adotto, può essere considerato come un senso d'adozione, ma, sapete, questi. Domandez.
1: Non, mais juste per paragonare au francese, perché l'adoption pouvait adopter un cane, un mouillato.
0: Avec des rageurs, on a des dodine, on peut adopter l'attitude aussi.
1: Ecco. E allora in corso avete a Barula con tu che l'ha fatto meglio, l'ha giovato meglio.
0: Questo trovo che è veramente magnifico, Susanne Sogusti.
1: Stomo l'ha fatto meglio, era scritto così.
0: Allora, se lo si tratta di un sidello, dunque, su sidello l'ha fatto meglio, ad emettimo. D'accordo.
1: On era mica ovvio di
0: Abersona.
1: Di persona e poi se piado d'affetto per ella, per la persona, e poi mentre la lettura ha letto che mi so quanto che mi sono detto
0: sarà forse la più bella maniera di dire.
1: Ecco.
0: Penso che più bello che è, più forte che è. Alors, ecco. Se esiste adulta, io d'accordo, ma ho fatto di girare la così è ancora più bella.
1: Ecco.
0: Per me, l'ha fatto uso. Senti, ha già cercato di ridere nell'occasione. No, ma è importante, vedi? A mon parade, e trovi veramente, dice tutto di usanza di quando una persona si è già a dubbio quel che sia, giusto appunto. Io ti faccio meglio, l'ha fatto uso, io trovi di. Enfin, forse i nostri amici non diranno mica come noi, ma mi stonerei, eh? Je tournais
1: rien. Non, tu manquais. Bon. Ben voilà, juste pépé.
0: Non, mais bien, grâce parce que m'a aidé en parado qualcosa et francamente, je suis content.
1: Bon.
0: Viens de qui j'ai mis qu'un herbacé à Madine quand on barizade, piède un café, figlia d'appena ouge, regardade à Ostravamia, c'est sempre bello et regardade avanti. Donc, elle devait tout un des gambia di barret et di telefona.
1: Eh? Ecco, no, ma quando mi sono arrestato tutto andava bene.
0: Non è che dopo che bon, è che dopo. Ah,
1: hai morito un sorriso,
0: direi. Si muove tutti gli stessi, di carne d'osso, sempre di fare, e disintimi, è così, è la vita.
1: E poi per la storia di l'acqua, normalmente da qui a poco in Bezzania ad Abbio, penso.
0: Ah. Adabio, tutto un giro, ma mica dentro, ma mica nel paese stesso.
1: In casa di vicina lì era piove.
0: Allora, eri in paese, in Orezzo e fare da rondina. Qui oggi in Bastia, Bibarlo, l'ampuno ciuvora, bego che il tempo è angoscioso e più sui già penuccia. Donc, quelli che sono là non la verranno da qui a poco, forse.
1: È vero.
0: Bon.
1: Speriamo
0: per Mad.
1: Ecco.
0: Bon, merci, ringraziabile, una bella fine di settimana e a sente, ci si vuole. A beige.
1: A beige.
0: Allez, andiamo in Orezza, Guamade, poi passeremo Bealada. Amadou, salute.
2: Saluto io a te e saluto a tutti quelli che sono passati. L'emissione ha principiato magnificamente. Ma,
0: tutto va bene, mamma?
2: Sempre così. Un segno è bello conosciuto, sempre così, è preso ne canta, un è fiero che credo che vanta.
0: ecco.
2: Saluto il nostro giardinaggio.
0: Ci ha fatto piacere questa canzone.
2: Se lo faccio direttamente, che lo faccio a uso orto, un temeraccio traimento.
0: D'accordo.
2: Eccoci.
0: Allora, così no.
2: Allora, vorrei ringraziare tutti quelli che si sono manifestati per un Natalizio.
0: Perché a spesso è vero, non c'è ben su mica, poi non ha mica un coso di edad. Ma quando è passato non ti ha Facebook, ne provito per pregare di a minima e cosa fa, ma non ha giusto passato nulla. Dopo sapete le custi so che ridiamo le algoritmi un giorno è così un indomani è grande e tutto questo
2: ma fin vediamo l'anno crescono gli stessi
0: ma si è sempre un giovanotto
2: ma sono stato alla sua
0: mica come bumade di o allora come bumade di un nostro amico
2: eccoci qualche parola non ta un corso.
0: Ah, sì.
2: Due si corso.
0: Sì.
2: Per esempio, due si andato, due si corso.
0: Non l'hai giappato.
2: Due hai giappato. La corsa rutta.
0: Ah, qualche sera che è passato...
2: Sì, la scappadavella.
0: Sì, yeah, sì, yeah, yeah.
2: È corso una voce.
0: Una ugiada, cercavo.
2: Una ugiada.
0: Yeah, yeah.
2: Questi c'è corso un fuoco, non si può dire.
0: Pensiamo alla famosa canzone di Rocky, corso un fuoco.
2: Dopo una corsa a tutta battuta.
0: Allora, una cosa tutta...
2: Una cosa tutta vattura, in francese sarebbe un sprint.
0: Un sprint, d'accordo. Oui.
2: A tutta vattura, a Pozzantara.
0: Questa è più bella. A Pozzantara è quando è morita assai, no? La puoi dire.
2: Quando è morita a Pozzantara.
0: Mi ha messo a Pozzantara, vorrei che ora non ti è morito.
2: Come la storia di nostro amico Lorenzo.
0: Sono
2: cacciato ora 91 anni per prima.
0: A tirare ogni domenica.
2: A moneta in corso.
0: Si capisce, oui. Quella che gli ha
2: ubrato. Giustamente, questa moneta non ha più corso.
0: Non ha più corso, non è più d'uso. Oui.
2: Non corso in l'anno. Si può dire di no. A malattia seguita uso corso.
0: Ah, di nuovo.
2: A Giugorsa più poè. A Giugorsa più poè, in francese, a perdere l'enne.
0: A Giugorsa non t'ha ugorso.
2: A Giugorsa non t'ha ugorso di Paoli.
0: Di mettimo,
2: io. Eccoci.
0: Bon, corso, gorso, già ne hai detto, non è boghi, questi. Se d'altri buone noi aggiustà, con piacere.
2: Buone noi aggiustà, alla buona va.
0: Bon, Giovanotto, allora vi prego una bella fine di settimana.
2: Altrettanto.
0: Allora, vabbè, ci ringraziamo. E lunga e bella strada vi urida. Vabbè. Andiamo in alada, aspettiamo dopo a nostro amico Giuseppe, poi di partecipare. 04 95 31 28. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno Ivanka, buongiorno a tutti, a Nicolà, a tutta l'equipe di SFM.
0: Nicolà è qui, vi saluto di nuovo, ha fatto così di Gabbo.
3: Cresci sempre.
0: Ah, è bello, e lui non è assuato, eh? L'hanno assuato un melocione. Al momento tocca un coso, un plafond. Mica un plafond, si dice mica un plafond. Non parliamo mica di Sabor che dopo tutto vanno a telefonare per dire a Zoya questi. No, ma ognuno dice come loro, il plafond.
3: Allora, prima felicitazione a Giuseppe, ha cantato una bella canzone.
0: Ah, quella di Ristori.
3: Come si dice in francese, chapeau bas. Come si può andare in corso, chapeau bas.
0: Oh, c'è mille maniere, felicitazioni, bon, questa è la prima che mi viene così. Ci riflettiamo insieme, ma...
3: Prima Martino parlava a Dutta, esiste la parola.
0: È una cosa mi barria.
3: Non si è vero che non mica sai.
0: Non si c'è dentro. È vero.
3: Ma io avevo creato un dizionario, prendo un po' un cinque, c'è. Qui a Dutta, un CT.
0: E così no, a sua maniera l'ha fatto Zoya. È bella in noi.
3: Sicuro.
0: È bella. Donc, a Dutta esiste, d'accordo.
3: Allora, oggi è giornata di canzoni, allora io sarà giornata di cuore. Una cosa che io conto da vostro quando tu eri in vacanze, in Paolo.
0: Yeah.
3: E dopo non ci so che mi hanno chiamato, faccio qui se ciò che tu racconti quando succede Juan Carlo. Allora, conta radio. Mi piacerà, ma non faccio nulla. Allora, giustamente era tempo di processioni a fare, dei tempi. Un conto di tempo in tutti i paesi facendo le processioni dopo paesi e c'era sempre qualche capito, una piccola isola un poco più lontana qua. E si invitava ad andare a fare dannati 50, 60 tutti i famigli del paese invitavano i suoi parenti e un cuprete sicuro, erano cupreti era magnava. C'era un prete che aveva mangiato, se l'aveva saggio, ma si può dire, perché cosa è una volta da figli, per gli anzi si dice saggio.
0: Ci tutto che il teccio.
3: Per l'animale il teccio, ma invece era veramente il teccio.
0: D'accordo.
3: Allora, parte in processione, andà con altre capite, un po' sopra i paesi, ma quando si sono giunti, entra in chiesa, e è talmente magnato che ha bisogno di sorte, di fare ciò che c'è da fare. E di Sosa Cristiano, buon appronta tutto, io non aiuto per 5 minuti, poi urto. Allora vai, faccio i bisogni, da macchia, tanto papi genicco, non si vede. Quindi un pezzo di muccio così, boh, faccio come dopo per nettarsi. Gli entri. E poi quando dai a cominciare a aprire i cassi, metti le mani così davanti a un naso, patullo. Oggi so che come già va oggi. Oggi a fare allora come già va per dall'ostia. Quando gli altri si presenteranno a papiglia all'ostia.
0: Ah, yeah.
3: A fede, oh signore, rete moniria, oh signore, ci stai sentendo, se te c'è come un porco, va ti sbrogli. Sbrogliati. Affinché far dei amessi, potuto tutto un colpo giù, pagioneria, oh signore, quantunque mi ha mica abbandonato. All'ostia, la chiamata, da mani manca. Così, una nanta all'altro e un cucco d'altro, senza toccare, io sto così da puntare un rito, la diamandata. Niente, ne apre la bocca, bon, allora io gli avevo in da me si comincia. E tac, e tac, tutto il mondo sta su, uscia, nemmo.
0: Si passava lì.
3: Tutto si passava lì, però bisogna un giorno un poco più, mica. Vabbè, nel paese c'è sempre qualcuno un poco. E qui si botta io ciò che si chiama francese un bel delievre.
0: Ah, d'accordo. Io.
3: Ah, faceva come gli avava, il tipo si avvicinava, ma lì, qui una io, si avvicinava, piglia Russia rimane, a domani che sentiva buono, ha lasciato un bocca. Ah, è sorto, tipo sorto, ma un prete faceva, finalmente. Tutto si è passato bene,
0: yeah.
3: E quando tu sorti c'era questo qui, l'ultimo, che l'aspettava, diceva, ma dite là, uso cura, l'ostia chi è? Ah, faccio un nome figliolo, l'ostia, sai, un corpo di Cristo. Faccio, bomba, giù capito, allora io sono cascato in un tuo culo.
0: Che vuole da giustacco?
3: Una buona.
0: Mi scuso. No, mi scusate mica, ce l'ha riduta, allora sì. E poi sono sicuro che sono ancora capace a contare questa più tardi. Aggonterà già un amico, io. D'accordo. Boh.
3: E gli stessi che sapete, dai un di nuovo. Cioè, io iniziano con il prefetto, allora il prefetto giugno, ma io dopo mangiamo, dopo non andava mica a messa perché era un uomo pubblico dello Stato, non poteva mica andare a fare la processione, e si volta verso Umero, c'era Umero, Priti, gli dice quanto un francese sicuro, dico, ce ne assai alieni del vostro paese. Perché su prefetto, tanto sapete, qui non c'era nulla, giustamente dobbiamo andare a Montpellier, a Charenton, c'era Gallagia, facevo un'inchiesta per sapere un po' se doveva fare qualche battimento, quindi no. Beh, come rispondimi che poi se volta verso il prete faccio, sapete, il prefetto che lo manda, se tu ci assai e vieni, che so. Ah, un prete faccia oggi il giorno di chiesa, di processione, può essere che saranno quelli che i credenti, quelli che credono. Allora Umerri, se vuol dire il suo prefetto, poi sapete qui, tutto il mondo è alieni, anche io e un prete. Ah, il prefetto mi ha detto uno che faccia il bombo, sa va.
0: Sa va, siamo in una zona, tutto ci passava.
3: Allora è bello, l'ultimo giorno della settimana, gli ho detto,
0: gli ha detto,
3: buona settimana, la prossima settimana.
0: Ecco, è Arturo Solina, se chi sarà con voi la settimana che viene, ecco.
3: Parleremo in carcere.
0: Oise, portate vivi e obiagé.
3: Salut a tutti.
0: Allez, abège. Andiamo un corti, passiamo a ridroit Gabi, cosa lo dem. Gabi, buongiorno.
4: Buongiorno, io ancora.
0: Salud.
4: Gabi
0: do Gumbentu Alandu. Ah, aspetta, arrivi via. E subito a Gabi chi ci chiama da Gumbentu da Alandu.
4: Mi ringrazio. Allora, avevo mai cose, voglio solo fare di noi un buon analizzo a mamma.
0: Ie.
4: La gente sa qua.
0: Ie, bene.
4: Dopo la già amica mi sta attento al contro sportivo per i cittadini da qua. Ha fatto un macchion.
0: Ah, felicità. Ah, perché mi sentivo male, Gabi, mi scuso, eh.
4: Allora, così va bene.
0: Ah, sai me, ci dici a Nantau Sporting, sai ho capito.
4: E felicitazione alla squadra sportiva.
0: Ah, si sono battuti, riserva. Ah, si sono battuti. Si
4: sono battuti con un bello spirito corso.
0: E poi hanno giocato abbastanza bene, cioè
4: e hanno giocato e questo assaggiante a CFM che è un bel gusto.
0: E poi c'era un penalti e mentuato, francamente, c'è che l'arbitro non l'ha mica visto, eh.
4: Non l'ha mica visto, ma adesso siamo abituati.
0: Ah, yeah. Agli avvenuti per creare, yeah.
4: Bon, dopo la felicità, i nostri chitarristi la rimane.
0: Ah, yeah.
4: E dice radio che il paese dei corti ti hanno preso i chitarri mandolina.
0: Mandolina sa, yeah, sono conosciuto.
4: E ho conosciuto a tutti i caffè, quando dovevi andare ai caffè, chitarri mandolina tutte le sere.
0: C'è un bello festival in Udutilani, eh?
4: E il festival che da di Jacques Lucian, abbiamo conosciuto qua. E da noi all'Oasis, di Uyu, e host, tutte le sere, agli amici da Risti Conti.
0: Ah.
4: Tutte le sere.
0: D'accordo.
4: E malheureusement, se ne sono andati i giorni. Sono i giorni, sono tre di chitarristi, io canale. Allora esiste soprattutto allo strumento di giorni e giorni, ma io una persona per lei.
0: Si capisce.
4: E dopo io a Giuseppe, felicitazione, vado con sonno.
0: Ah, yeah.
4: A Giuseppe Marigno canta chi vuole l'acqua. Fa piove. Canta mica per farci vedere.
0: Ah, pensate che di un...
4: Vuole l'acqua per sonno.
0: È solo una affare personale.
4: È personale. Personale, voglio magari appena.
0: Allora, li prego forse di riesce a avere l'acqua.
4: Ma rimane più su un buso, ma è più che bustano, che una storia mica più su.
0: Sei localizzato, anche due noi.
4: Localizzato, questo. Allora voglio mandare un salutino a nostro primo Antone e li prego una bella salute, l'ho conosciuto, Nenzio Possibile, Diago, l'ho servuto in corte per Sant'Evole e tutto. Allora l'abbraccio tutti, li prego una bella salute che lo ridoni d'oro. E a nostra 10 agosto bisogna vedere come è.
0: Ne faccio altrettanto io.
4: Allora, dopo che ci faccio con Marco, perché dopo me ne scordo.
0: No, ma è fate vedere il mercato.
4: Allora, dopo vediamo uno che parlava di cosa per campare i tempi.
0: Yeah.
4: E beh, era visione, visione, voce. Allora, vediamo di qualcosa che quando abbiamo cominciato a confare nei corti, le nostre possessioni di Rio Risanto, Ben di Risanto, Sante Uva, si vigione in notte.
0: Yeah.
4: Perché io di Sant'Evole vogliono avvicinare un mese.
0: Lo dice noi in maggio, se mi sbaglio.
4: E così. E Bagliaicchi, quando attraversiamo a Ville dei Corti, con l'Ambero Piaggio, Piazza Baro, Gorsi, l'avvenuta di Veraci, tutti i cacciavori, i corti, i balconi, i finestri, erano tutti illuminati. Tutti illuminati, l'ombero. Oggi l'ultima posizione che ho fatto sono scherze versioni e finestre che sono illuminate.
0: Appena commento, vedendo noi in per i santo, è vero che mettiamo i luminelli non te finestre tutto che. Bon, oramai c'è meno un mondo che ce n'è di meno, ma si perde l'uso di noi di mettere un luminello. Peccato, eh?
4: È un peccato. E dopo vai che nei tempi quando la restiamo a vedere i lumi. Sarizzano l'ombrellone davanti ai caffè e ai ristoranti si scabbiano e facciano la soialetta. Oggi ha visto l'ultima possessione come donne e giovani a posare, mangiamo sono un figlio non manca possessione. Personoso
0: Adiusterejo Gabi Sarizzano, si scabillavano in noi e poi si segnavano.
4: Si segnavano e stanno si ridano le possessioni parecchie, poi si ridano con noi da lì. Perché non abbiamo mica fatto tutti, ma si ridano parecchie con noi. Hai capito, io ancora? Questa lo avevo già.
0: Beh, i tempi cambiano e... peccato perché...
4: è un peccato perché erano estrusi e ci mantenere, ma i suoi educali si vuole ridere in casa, non mica.
0: Esattamente.
4: Nimo non è nato imparato.
0: Berghi, forse che abbiamo trovato una trasmissione
4: è mancato
0: qualcosa.
4: C'è qualche sia da ridere.
0: No, è giusto adesso che l'avevo fatto.
4: Una piccola storietta.
0: Allora, vendere, sapete che vendere?
4: E poi voglio qualcosa per voi.
0: D'accordo.
4: Allora, io ho un creatore che va buono, che so cosa in casa, e così dirlo per le due buone di Mancombleccio. Allora, cosa mente? Le due buone cause di Mancombleccio. Ah, Mosuccio, sai questo? Quando era militare in tempi veri la giù bassa. Ah, vedi lo vieglio, non sto andando con lui, dice, lei cerco, l'hai mai tu?
0: Io mi aspettavo mica una risposta, d'accordo.
4: Ho detto, lei cerco, l'hai mai tu?
0: D'accordo, no, mi aspettavo mica una frase così. E poi essere ancora a caduta il giraggio,
4: allora un altro gioca a volta c'era un violino a buone e un violino e un buone a Bassonuccio c'è un violino lì un mando a poco mai vado per cacciarti tutti e quello lì sai era qui hai una mazzetta hai già un colpo io la mazzetta si è rotta. Venuto dice ma che Badolucci. La figliata, ha detto a coscienza non era mica una volca, se no era cacciare le dame fa tutte e due.
0: Già sei illogica, eh? È vero, no, ma c'è una forma illogica adesso che lui risponde.
4: Allora io ancora per voi allà a regione ho lo sta mica ghiaccio. Come si chiama? Giovan Santo.
0: Giovan
4: Santo. Mi chiama Iaccio.
0: Da Iaccio
4: è...
0: Chi mi strasi appena non temo è mo a Gans. È Giovan Santo, è cosa ludo.
4: Io ho ragione, siete pagati gli stessi per te le bagans.
0: Non sapete mai cosa ho pagato, non sapete mai.
4: Che siete pagati, mi pagano a cuoco.
0: No, per questa che vedi ogni volta che no, mo di amica giustificata di goberie, ma è vero che è una fortuna noi avemo la chance di avere un statuto che ci permette di avere assai riboso. Forse gli pare che con ragione di Gerano che è appena troppo, ma che vuoi dire là? Ci leggo i bio.
4: Se vuole dire, se ne ha bisogno.
0: Ma no, bisogno no, onestamente no, accanto a certi.
4: No, non trovo praticamente. Ma...
0: Ah, manca a pelle, il contrario è poi fatto con passione e piacere. Donc,
4: per questo voglio dire a me uno.
0: Voilà, donc. Ah, beh, vi ringrazio. Donc, avant a dio due contro me, eh? Attenta o terzo.
4: No, io l'aiuterò già bene. Allora, faccio voi, buona settimana.
0: Ringrazio bene.
4: A quella mare.
0: Arthur Solinas. O giovane.
4: Yeah,
0: Arthur è già venuto. Oh, parecchi orti. Hein? Appena meno si boghi i tempi, ma io mi avevo rimpiazzato anno l'estate e no. E li vuoi parlare di ciò che la vi pare, o tipo da capo a tutto. È forte.
4: Allora,
0: Gabi, è marito.

0: Lo capì un cambio amico, non ti chiedo.
1: Eh beh, spiego che lavoro è così.
0: Capite di quelli che facevano un molto buone setombo. A me lui. E aspettavo, mamma ha aspettato 9 mesi, aspettavo appena anch'io. Poi quello gli ho mandato un ero che ha detto.
1: Ah, ecco, ti vuoi che entra di voi? Questa...
0: No, ma dico.
1: Un centro questi io.
0: Ah,
1: un centro io.
0: No, che ciò. Conosco Gabì, ma cosa ha levato Gabì?
1: Ah, d'accordo, d'accordo.
0: Io non ci dico mai capito. E poi con capisci puoi avulare, oh, è finito tutto questo tempo.
1: Ah, e beh, oramai voglio accostare, ragione, o si può mica ridurre, ci n'è che non hanno mica il gozo di appena esistenza con la fariseria, voglio io, è beh.
0: Questi giorni, se tu vuoi appena, si pigliano tutti i osiri, si pagano tutte cose.
1: Non capisci non mica, forse tutti a... ancora è cambiato, la maniera di
0: la vita. Conoscere mica la vita, non vale la pena. E a questi che non abbiamo conosciuto noi, ma non usciremo più.
1: Ah, ma questa è certa, questa allora è certa.
0: Sì, che lì che non posso, che li volano, e così la fa.
1: Ma ce l'ha inventato forse un mondo nuovo, abbastanza...
0: Ubiati per rete sociali, fargli tanto cosa a mano, tanto a tutti questi caffè, sono 15 giorni che portabili a mano e non discutiamo con più fratelli.
1: E ma pure i parenti in nuova, oramai tutte le generazioni, mica tutte, ma pare ci sono tocchi in nuova, mica solo i giovani di Gorce. È così. Ci basso di noi, di nuovo, a spesso sono non tu telefoni noi, mi ne bego.
0: Ma tu che mi chiediano come uno amico. Non
1: capisco come piano, vedremo tu. Perché non so mica yoga di piano, così no mi metti a suonando i piano, eh?
0: Buon, senti. Hai recitato una poesia di Juan Piero Ristori.
1: Ah, ora.
0: Juan Piero che tengo che assai.
1: È fortissimo, eh?
0: Uno dei gran poeti.
1: Eccoci.
0: Allora, un montagnolo. Qui l'uomo è montagnolo, come l'antico mufrone, nasce e posa leva solo, da Nimus la ciampone, dall'ornano fino a Golo, dopo Dio e padrone. È fiero come l'altagna, che vola sopra un cinto, l'orizzonte in montagna, termino di Osacinto, tra Orizia, Giuse e Cagna, da maestro Barebinto. Libero come vento, chi allisce l'alte sponde, canterina a contento, come un piccio in delle fronde, o so sguardo dell'argento, di la luna dentro all'onde. Franco come l'acqua fresca, che l'ueia è sorgente, e pare corre un pezzo esca, chi si incende se lo sente, parla sempre a scimmesca, di si loghe l'altra gente. Sudo come un castagno che orna ogni contorno, a terra quanto un calcagno, un stazzurello uno scorno, in cui l'altro un cadagno, dove lo vide un soiorno. Come l'elera maligna sappì che a ogni deppa fermerà in prima linea sto corso di bella steppa, che è come a rimigna, più si strappa e più rinceppa. Eccoci.
1: E allora Marie Gourdouin di sa poesia perché ha avuto l'onore di travagliare appena c'è di fare un film di un Pedro Ristori su Parecchiani in Darido e ha scelto sa poesia giusto appunto il montagnolo a mentre abbiamo fatto una sequenza nel film e Marie Gourdouin era davanti alla finestra e filmavamo come una vece che faceva un speech a mentre e leggeva rigidava sa poesia magnifica di un montagnolo. Dunque sono belli rigori, sono belli rigori. A ringraziarti per tutto.
0: Per tutti quelli che sono passati e quelli che hanno avuto.
1: Un piacere, un distiordi.
0: Amato da sempre, mi faccio piacere.
1: Amato è in tura.
0: È stato a Castagnino quello. È meglio così, mi piacerebbe.
1: Ah, è bello. È sempre meglio.
0: Abbraccio,
1: Beh, senti, non siamo mica qui insieme, io trovo ici. Da qui a poco mi ritrovo all'attualità con Alexandre Sanguinetti. Intanto, forse c'è possibilità di avere un'ultima telefonata, però non l'avevo mica. Ma se la viene avanti al giornale, abbiremo così, no? Abbiremo giusto. Intanto, buon evento, ti vego la mia bandiera.

0: Vinci FM, Didier Austra, Giancarlo Marsi.
1: Allez, béni de Gounnoy, l'ultima mezz'oretta qui sabre davanti a noi. Hein. Donc, partige bas, de 0490-538-28-28, continuiamo con sa bella canzone. Alors, siamo piuttosto in tempo d'impiadire, ma questi ci m'interessa a montagnere a Villetta.

0: À Montagnier, à Manet-Saint-Anton, avec le groupe Avilet, à F.A. ou la Drasision, le poste guéri de Manton, qui s'y droit, n'a une sous la, ce qu'on entend les bons jours, nous.
1: Salut.
0: Salut à boy, salut. Tout va bien, bien grazie. Et boy.
1: Parte
0: in vacanze. Yeah, beh, tutto.
1: Buone vacanze.
0: Vi ringrazio, yeah. Ha un po' tanto lontano,
1: ma
0: ci vuoi?
1: Queste sì che sono vacanze.
0: Yeah, yeah, ainde, di settembre.
1: E che on è. No, scusate.
0: Allora, yeah.
1: Un saluto a tutti i nostri amici.
0: Yeah.
1: E francamente, sappiamo che di chi di più, yeah. Dunque, a Giuseppe, cioè, che storiette. Rigoli, fa. Fammi che se la saranno sempre io una volta che la radio conta, ma non facendo.
0: Non è che voilà, dicendo così mi va a derire, già.
1: Qui c'è una setta che fa, l'ha mai capito.
0: Beh, è vero che oggi c'è assai. C'è di noi, voilà, c'è di noi assai risichi che radio, allora, per quelle che sono vittura, fa del bene perché in certi luoghi. Ad Avala normalmente ad Avala grosso in certi luoghi è annunciata così
1: Allora qui mi sa solo cosa mi ha ascoltato, un saluto a tutti i nostri amici e a tutti quelli che sono passati e l'auditori e a vostra squadra mi scudo sempre
0: bene fatto
1: dunque a si passa in un avion che è in pericolo, che è in fuoco e in un altro avion, un avionuccio c'è un intellettuale, un fiorino uso a caro e un bilotto.
0: Yeah.
1: Ma non c'è che. Non c'è tre paragutti. Così che si dice paragutti.
0: Paragaduti.
1: E dunque un bilotto ne pia uno e salta. L'intellettuale dice. Ma io mi scuserete, ma se l'uomo più intelligente della pianeta. Cioè tutti i fatti cosa aveva morita perché il mondo
0: ha bisogno di me.
1: E uomo dice suo violino, guarda, so bicio, caro violino, hai tutta la vita davanti a te, pia l'ultimo paracaduto. Andrea il violino rie dice, uomo ti chiede amico un po'. L'uomo più intelligente della pianeta va in esalta qua a Moisaccia.
0: Questa è bella. È fine questa. Non dico mica che lui c'è una morale, ma
1: no, ma facile.
0: C'è un qualcosa, quello che si. Quello più fumoso di radio ha saltato così, d'accordo.
1: Perché le cioce cercate mica essere un po' fumoso.
0: Perché c'è sempre più intelligente che sei.
1: Se no si può saltare senza paracauti.
0: Voilà, ecco. Ma dopo, so chi ha caiuto, boh. Nimo la bopara.
1: Sicura. dopo c'è un altro po'. Sta giù in Bibbia.
0: Andate.
1: Vieni qua a noi, che siamo in una corte di uno stabilimento psichiatrico, sapete? I pensionati si bumerano. Un cane guagliano diventa di cuore nella corte e si avvicina di uno di elli. Allora, un peurito di cose di malati, di pensionari, si gala per la beggia, me l'ampano una beggia, ma cuvredo a beggia sta incollata con la rantara e non c'è maniera di casciarla. Allora, se ne vuole passare a porta, Guagliano gli dice, ma non ti accorrete così, mi ne ho, quelli una casa di scemi, i cani sono in libertà, ma attaccano le bege. Vabbè,
0: andiamo. Questi non siamo mica andè.
1: Capilla.
0: D'accordo.
1: Lasciate.
0: Se voi ne volete di un ultimo e faremo passare la parola, se voi ne avete un ultimo così, no?
1: Sì, ne ho una, ma volete, devo faccio attenzione perché ci sono chi sa appena...
0: Io scegli di un, perché voilà, c'è mica sbagliarsi e che la finisca, dunque, se ne vedi un altro che può passare la radio, abbiamo così, no? Fiamo passare la parola. Emma va passare la parola. A suo silenzio penso che è sempre meglio a far passare la parola.
1: Non so mai, sono capace di cacciare qualcosa
0: io. No, vi faccio confianza,
1: no,
0: sapete?
1: No, con tu.
0: No, vi faccio confianza per capiarla.
1: Per capiarla,
0: perché sono più sicura. Bon, Antonio, una bella fine di settimana.
1: Buone vacanze.
0: Vi ringrazio. E a presto, si dia voi. A ringraziare, a Beggi. Abbiamo perso a Angelo, bon, elle est marie droit, il nostro amico Angelo è bontà a Lecce. Intanto c'è Pedro in Bastia. Pedro, buongiorno.
2: Salute.
0: Tutto va bene?
2: Yeah,
0: sono parito. Bon, questo è a Zent. Allora, diteci.
2: Bon, giusto per la tua non si sta a
0: Italia. Oh, yeah, bene. Non so mica so che è accaduto, eh?
2: Ma c'è un modello fo- come in Capigorso, rivage in strada.
0: Ah, so che passa male, tra pedra nera e roba lunga, boh, è difficile, eh?
2: Eh beh, no, vedi da visto.
0: Ieri, beh, a due mosso, giri in Capigorso, dunque, abbi ogni intanto a strada, eh?
2: Babà, oh. Abbiate,
0: c'è
2: un
0: 4-4. No, la dubbiata ultimamente. L'ultima volta era alle bega di Lavasina, dunque adesso 15 giorni la dubbia piada.
2: Ah,
0: beh, la piada è mica. No, lascio travagliare niente.
2: E, bon, che volevo dire, è giusto, andiamo all'uscio. Noi sentiamo, vi dice qualcosa?
0: Yeah, andiamo
2: all'uscio.
0: Yeah.
2: E lui ci dicevano, andiamo all'uscio.
0: Un'espressione esattamente. Oh.
2: Dopo c'è Angelo, tempi fa ha parlato di yoghi, di Conde Remugini e tutto.
0: Ah,
2: c'era Agiccia.
0: Agiccia,
2: Agiccia, vabbè. Conducere i grossi era mia a fare un gozo da un po' contro il muro, perché via.
0: Agiccia, allora, ricordatemi, non io non confondo con le biastre. Agiccia che ci li ha saltato un tuo spino, no? E questa?
2: Voilà. Ah, questa. Di bagni a 4, a 5.
0: Ieri, ma è quello che si trova sotto, questi.
2: Un
0: gocciarello.
2: Un grosso, vabbè. Questa c'era i dirò.
0: I dirò, a qui questi è di gamma cubi, allora, se le... Les billes, non? Ils diront.
2: Oui, voilà. Ils diront. Et c'era un porcellana, il si chiamava, de Bernardo di Gué, Agica.
0: Ah, e sapete perché? Perché Agica forse era nuovata in porcellana.
2: Voilà.
0: E per questo, ah, io vi ringrazio, è giusto, è vero.
2: E ci diront, bon, comune, diront, ma. E dopo c'era Agica.
0: Agica.
2: Era più bella che. Ah.
0: Allora, noi bon, quelle siamo generazione, non diciamo mica a Ghicra, diciamo già porcellana, la bia in porcellana. È vero, non abbiamo mica, enfin, tutti i casi, i mammighei, non abbiamo mica un nome, voilà, ma oggi capisco sul nome di a Ghicra.
2: Voilà, noi quando giochiamo al giardinè, questi, giochiamo al giardinè.
0: Il giardinè qui, in città
2: dell'Eden.
0: Il giardinè qui, in città della.
2: No, il giardinè in Bastia. C'era i due cinema, l'Eden e dopo c'era Barry.
0: Ah, qua giù.
2: E a mezzo c'è Giovanna Bocce.
0: Ah, si chiama un giardinè, questo è di noi.
2: Ci chiamiamo un giardinè.
0: Perché
2: andiamo
0: qui...
2: a giocare a Balle, un giardinè.
0: Ah, perché qui in terreno, enfin, in cittadella, a Piazza Guasco, e quelle di cittadella chiamano solo questi un giardinè di noi.
2: Ouais,
0: sapevi anche che erano due luoghi così a portare su nome, Gusti?
2: Ouais,
0: io sti anche. Beh, non sappiamo.
2: Giuga una voce, Gusti.
0: Ieri, bello.
2: Noi quando eravamo giucci, cimini, giugavamo a balle, Gusti.
0: D'accordo,
2: e c'era un bo, c'era un tuvone, c'era una lampada.
0: E facevamo i balmi con le mani, Gusti, per
2: lampare. Questa,
0: ma ricordo,
2: venivano i grandi e dicevano, ma non posso. Ti dirò, noi stiamo come cogni.
0: Dopo ci andammo a allora, noi diciamo la casa, andammo a gas a più i rulamenti, sapete? Ah,
2: per fare garuzza.
0: E bah, per fare garuzza, ma giocavamo a Cubi con Pepetira. Erano un ferro, un alluminio, non so più, erano un ferro, penso. E così ci ammusammo a lamparinanta l'altri gubi per sciapare in due. Ah, certo, si sciappavano secche secche, eh?
2: Oh.
0: Cioè, ah, ieri. E beh, non da chi dice radio urlo, enfin, mica a uccia dice radio un faro, sì. Pisava con un certo peso,
2: E
0: ci ammusammo comunque, ma ricordi che in Pedranera c'era una gassa, giusto appunto, quando era giovane io.
2: È vero, da
0: regione. Ieri a strada che con la Nobaesa a scuola, sì. Accanto a un magazzino lì, così c'era una gassa qui.
2: Oh,
0: ma ricordo un,
2: dopo c'era Yogo, c'era Yogo Mandile.
0: Conosco, no?
2: Dopo c'era 1, 2, 3, la Lune e le Soleil. Dopo c'è Perché,
0: Jacadier,
2: voilà. Tutti questi Yogi. E Bierrette di noi. Andiamo a recuperare Bierrette.
0: Chi sono Bierrette? Non ricordo mica io.
2: E Bierrette, piamo, e Bierrette che c'è in ante, e utile di Coca-Cola o di.
0: Le capsule, là.
2: Andiamo a Bierrette.
0: Non sapevo mica che la si chiamava così, e Bierrette. C'è di Yoga in noi, ma mica, senza conoscere suo nome gusti.
2: Ah, noi.
0: Bierrette.
2: E Usolo di no.
0: Usolo che ci li ha fa Usolo?
2: Usolo c'era i soli di Uvonadi.
0: Ah,
2: E commettiamo un pezzo di OAP. E ci li ha fa il più possibile. A tecnica, questi parlano. Dopo, i Giappone, sicuro.
0: E questa è
2: ma ricordo. Non pronte, dopo l'ampano.
0: Dopo facciamo le gabbane, facciamo le garrozze. Le garrozze in Pedranera le muovate. Giocavamo a Piattadela, in U, cash.
2: Piattadela, Galiazzi è entrato una volta, sortita di là,
0: Dopo facciamo i concorsi, allora, quanto giocavamo?
2: Di Porto a Porto, di...
0: Io pedì a Bassone che avevamo giovane, mi hanno regalato un giorno per Natale un ballo bianco e nero, ma ricordo, fatto i goio, dormia, e come giocavamo non ti godrò, non ti guadrammo, e si faceva che frustava troppo il ballo. E i miei amici dicevano, pieno dove lo? No, non cade mica chi. Dopo. E dormia con un eno, Oggi comprate, quando un adiugo compro a un moviolo, vedi le reazioni sono tutte cambiate.
2: Giustamente perché dopo c'è un corso bello, c'è un gomma, sono mica boia del.
0: No, questo è Margot.
2: Guagnemio lo, ma c'era Avuna, sta Avuna. Piato un ballo. Cavuna quando più io, vabbè, mi ha sentito. Ma cosa era? Un coglio, dopo si sgonfiava, si crepano, si buttava il duvone e bandiere uscite.
0: Si gonfiano. I primi come collega di Audove, si buia cambiare uscita.
2: Voilà. E andavamo per mica gli ultimi costati, come vuol dire, andavamo nei macellai, piamo. O grasso questi
0: e chi si scaglia tutto il goglio questi cominciamo a dire tempi fa noi si ricordi questi per me hanno 45 anni
2: per me allora
0: non lo so ma
2: più contato
0: ma è tanto come io passa da furia tutto questo.
2: Io ho detto io non sono passato da un tuo specchio, io ho detto quali
0: quali
2: quali
0: è così così siamo sempre in salute noi e i nostri dopo
2: noi i nostri ma dopo a appena egoisto, ma con tutti
0: l'altro. Io, ma di sicuro, dopo pensiamo ai nostri amici e tutto quello, questa baccusa, oh. Beh, ma io un voglio male animo.
2: E soprattutto la idea di Enzo. Cioè, piassi la risa appena
0: avide una magagna, cioè abbia la cucina. È già abbastanza dura, perché con dei bosi di docu da i malani, dai malai, da tutto que, dai oli, no? Il resto, voilà, questo a fare che conta, il resto non mica.
2: Ma certe volte, beh, si contrarie,
0: siamo tutti gli stessi, ci contrariamo, beh, non te bevo un sì o bevo un no, ma so rifletti mo appena e berghi.
2: Ma ci arrivete, poi dormirai.
0: Dormo un po', questa non ce la faccio mica a dormire, se mica qualche sia che dorma assai, questa mi disturba assai. Bon, è così, poi deve fare, è così.
2: Per compie, la bugie, uso soprannome, enfin, dirà Pierre.
0: Uso nome era
2: Stefani.
0: Stefani, l'avete detto già a sua casata.
2: Stefani, ma Pierre,
0: uso nome.
2: Voilà.
0: Uso piccolo nome.
2: Il Natale di Novello, e dirà Maragnone anche lui.
0: Pigal, a mon mamma era amica di Gidelina, di Giorgio Vecchio Pigal, amica o Viola.
2: Riri.
0: Monsieur Blanc.
2: Se torre mio, va. Torre meno un quarto, si mette a dos cono, uso da urino, mangiamo e lascia il contuore. Quale uria?
0: Costiere di noi era un altro mondo,
2: Ah, voilà.
0: Costiere di noi, c'erano vlacchi in aiguille, chi passava, taglie cose, Costiere, i costumi a burine più,
2: E arrivato andare con una gidella o varo,
0: ci hai ribassato davanti?
2: Ma no, ma con le guassate. Ma beh, la rete è riuscita, e quando c'è un remake, E dopo, guardate, almeno una settimana, 10 anni, mettete più i dedi, anche più cose, perché via, qua io sono
0: Un po' se mica conta tutto, ma non conto certe cose, a morire,
2: uccide il soprannome, la
0: moglie, è così. Sentite, voglio lasciare perché mi abbia un'ultima telefonata avanti di Dio. Sentite, abbiamo fatto piacere di avessi ricordato con voi. E portate voi e andi sti giorni.
2: Ancora, e buone vacanze.
0: Vi ringrazio, vi ringrazio.
2: È un impezzante, forse, o di solo.
0: Così l'equipe, il sporting. Voilà, è un più forte perché è più giovane.
2: Corri più.
0: Allez, allez, l'ultima telefonata è quella di Indria in Morosaia. Indria, buongiorno.
3: Salute, Anca.
0: Salute.
3: Mi chiamava giusto perché si lasciavano nella pittura di un teso. L'espressione è stato servito un coppa.
0: Hai già assai, non è una ghese, sa di ho capito.
3: Allora, no, ma c'è mica un coppa, c'è un poppa.
0: Ah.
3: È stato servito un poppa, perché...
0: Come è bento un poppa?
3: Voilà, ed è capito tutto. Tutto berello, tutto vabbè, tutte le cose, tutto, vedi? È stato servito un poppa, non mica un coppa.
0: Allora, di interessante, perché forse Gudampu, sa espressione è mudata appena, perché che la sia Maddalena o l'altra persona sono sicuro che hanno detto in coppa, ma forse che all'origine
3: l'ho inteso anch'io, ma va sicuro, non lo so, mica un sapio. Ma l'ho sempre intesa così in paese, né noi.
0: Un poppa. Ah, d'accordo.
3: Un grande pompa in francese.
0: Allora, perché quando lui dice bento un poppa, vuol dire van en poupe, come per dire, baiburu e rusta i bi, e baiburu lontano. Ma è servuto in poppa, d'accordo.
3: Nello stesso senso,
0: d'accordo.
3: Coppa, francamente, la Rimantesa nel paese per i vecchi della Rimantesa.
0: Ma, interessante, ma, in tutti i casi.
3: Ci sono proprio già avuto un poppa oggi. Vedi con lui.
0: Io ho capito.
3: In poppa, mica in coppa, voilà.
0: Ma ce qui est intéressant, il dit d'avoir juste à point deux testimonials. Alors forse qui ce n'est une qui dit qui s'abigine au bio di verità, dopo è un la bosse mica che un la conosco mica. Ma poi c'est intéressant di va au constat qui voilà, expression second lui loghi e regione pour nous muda e cambia penuccia e da bop si va
3: in Demorosaglienco Castagniccio, non si intesa il Coppa, per noi la Coppa, ma un Poppa ha più senso, è dentro un Poppa e se si è avuto un Poppa e il grande telan, un grande pompe.
0: Sarà.
3: Mi pare la Peppino c'è più senso che Coppa, la Coppa, tutto il mondo sa ciò che è la Coppa.
0: Ma d'altronde, un coup di Giuseppe, Giuseppe Pouvran, che rivletti di noi a forza all'origine di Nandula Bouillavane, e bon, si è interrogato con quanto è l'astri.
3: Penso piuttosto che le banto un poppa, perché vedo, non so più giorno la Giuntesa, perché ci urti.
0: D'accordo.
3: Da mammone a mamma. Vedo, stavo saputo proprio un poppa oggi.
0: Allora, ridenimo No, ma è interessante, perché tanto gusti possiamo osservare di noi e mutazione e lingua e cambiamenti per via delle testimonianze. E questo è importante.
3: Come si scrive la sosta?
0: Poppa è facile, se è un poppa P-O, due P e A. Poppa.
3: Un poppa per dire Augusto.
0: E gusta i B, dici a noi, no? Come per dire, Baibur, ma Baibur lontano. Buon dì, a ringraziarvi per questa spiegazione e per una bella giornata a voi. Di noi, a beggio. Allora, di a ringraziare Gian Andrea Genechini, Nigulao Di Giacomi, Giulio Niguri, tutti i partecipanti, veramente a ringraziarvi, senza la vostra presenza, a sapete, questa non sarebbe possibile. Luni, tutta la settimana, l'è da abbassare con Arturo Solinas, vi faccio confidenza, per continuare a mantenere e a dare forza e fiato a lingua corsa. Sarà di ritorno da qui una settimana. Man qui peut soit juste. Allora, gira Maddalena Grantracia di... Allora, Maddalena, elle insiste, a greu, e nous, mi parla i gop, e si servu in cop. Allora, qual è la ragione? Mica forse obbio importante, ce che di interessante è di vedere che noi regione, perché è stata detta anche in Novosio, credo che Gabi di noi ha dato una conferma nella espressione e si è servito un cop, ma Andrea Ndoelo dice di un'altra maniera, voilà. E come io mi trovo a mezzo e lascio lì tutto ciò che ha niente bolli. Allora, sentite, mi è mancato, ma è così, e poi vi prego più bello e a presto si dia.

0: Electric Light Orchestra avec Last Train to London. Eh ben, ridroa, d'ailleurs, pour ridroa de la toilida, et pour au magazine de Gansona Gours, ma brime, bibro bongo di ridroa à Marie-Elisabeth Ferrandini, à Fiancado da Isotide, tchana barla di dre lingue assez.
1: Salute, salute. Oggi ridroa moi, Anton, et qui ci va, j'ai biadia, perché parla tre lingue e ci conta come la si basa berello.
2: Io parlo parecchie lingue e so inglese, francese e corso. Uso l'inglese di a glassa. Dandi tutta la scuola. Come vede lui tutto parla inglese. Dorte con la mamma parliamo in francese.
1: Ma allora, come la si basa in uso gerbello?
2: Sai duro. Allora io penso che in un gerbello ci sono tre sezioni. Ce ne... A mezzo di inglese, o più grande, dopo non c'è un lato manca di un corso e non c'è un lato dritto di un francese. Infatti, dopo i muri si sciapano, allora le parole di inglese partono in un corso, le parole di un corso partono in francese, le parole inglese partono in un francese e un corso. È veramente assai di droio in un mio cervello, Guia. Un mio cervello asa come a che persone tu hai parlato in queste differenti lingue.
1: E un polemica s'arresta a Guia.
2: Italiano vero qui, che mi piacerebbe quando sarebbe grande a fare l'Allemagne. E di noi mi piacerebbe a fare spagnolo.

0: C'était Imouvrine à Maréwell, où attention à vie de coup de vent dans nos studios. Chaque jour, il propose son regard tranchant au bol.
1: Ici RCFM.
2: Au bol, est-ce la lingua gorsa scrivi la lingua francese? Perché mica, puerebbe di così. Ci siamo conosciute 257 anni fa. E era un matrimonio arrangiato, incovorzato. Si è sempre stata più forte e di noi più violente tra noi due. E ho sonata viola di un mare a mezz'aedere, e rea di un ladino. Sono stata detta e mica scritta, da bocca a reccia e mica da più maccarta. A lingua toscana gloriosa, mi dradava bene, e scrivia ciò che non poteva scrivere, mi denia gara. E poi si giunta tu. Fiera, superba, orgogliosa, e mai proibito, mo fratello ladino, mai staccata da mova mia, e purtanto t'ha di udenu da gara quantunque, malgrado i corpi e barulace. T'ha di udenu da gara per Victor Hugo, René Char, Rabelais, per Camus e per Simone Veil, per tutti i lastri di noi. Eppure, tu hai imparato ai movioli a scordarsi di aso mamma. Un amore senza raggio. Forse quello sindromo di Stoccolma. Puro, puoi parlare con milioni di persone per questo mondo. E io posso comunicare con una miliarda. Per te un mare è un muro, per me una strada aperta. E do montagne so esilio, e me so aggrotto. Allora resisto e ti porto sempre ancora a me. E i movioli si riurtano e non capiano mica sta lia che ci stringe. Non si dageranno mai più. Così puerebbe scrivere la nostra gara lingua gorsa au bol.
1: Ici RCFM.
0: Billets d'humeur à retrouver quotidiennement sur RCFM. Dominique Landron est pour nous sur place au Festival des films de Porto Vecchio qui a repris Piazza Uilmo et il s'entretient avec l'un des invités. On le retrouve après Zazie et Speed.

0: David Bowie, c'était Heroes. Le dimanche arrive petit à petit, on adore ce jour pour se détendre, mais aussi pour apprendre. Ça tombe bien, Cédric Savelli nous propose des rencontres musicales chaque dimanche et voici un petit avant-goût de ce qui vous attend.
1: Ici RCFM. Rosalia, in quanto a ella, abre reliquia con un'infrasata sfacciata di prima drinca, un mio cuore di una reliquia. È frustato, ruspato, stanco e sacro. È un atto di coraggio questi. Mi rauso gore consumato dall'amore e dai giri e piglia decisione con è mica una verida ma un oggetto di culto divino. Ubezzo è un strato di lux, uso ultimo album, orchestra sinfonica, 14 lingue cantate, un discusano composto e scritto in giro a vida di Zante. Si tratta di Teresa d'Avila, influenza diretta, senza complesso, non da rimeno. Come una grandissima diva incaricata sino a fondo a sta gabagida di autocanonizzarsi senza drima, di trasformare stanchezza d'amore in patrimonio. Marcena e Elo non si è mai visto reliquia. So i gridighi che l'hanno girato in un scherzo ridicolo, ebbene, Nino de Elce a santificarlo 100 anni dopo con affetto. Rosalia, invece, non domanda nessun permesso. Si santifica da sola sola, in diretta, questa canzone. Due reliquie, due origini, una ricevuta con amore dall'esterno, l'altra digredata dall'interno.

buongiorno. Sei un camido Pasquali. Baspetto numerosi, un martiser, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini, per le piazze e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

giorno. Sei un cammino Pasquali. Aspetto numerosi o martiser a ottore e mezzo al centro culturale dell'Albo per passare insieme una bella stona musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini per ebbiezze e buete via Nanta corsbie.com Bigu 29 settembre al centro culturale l'Albor.